0: A e dini çka ka thënë Einsteini për televizorin? Është për ty pjetë që më qakizi për sytë. Apo se ka thënë Einsteini? Klab FM, kap një radio më mirë.
1: Notte d'amore. E qualcosa succede. Chiudo io la finestra. Così non potrà entrare un pensiero qualunque che ti faccia del male o ti faccia scordare che è di te che ho bisogno. Ma è una notte d'amore, non confondere un sogno con un vero sapore. Devi farmi del male, devi prendermi tutto, il coraggio e il dolore.